0: Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.

matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso, dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro, ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi, dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone, nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce. Quando pure il tuo miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: pam pam pam pam.
1: Giulio, Debe, e io Fines.
2: Che cima Adrien, era il Gold Rush con Giuseppe.
3: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.

un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 3:03.
2: Ogni giorno vedo cuori

0: Start and Play. Studio Play. Ready.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
0: Studio Play, la radio che vorrei.
3: Stato troppo crudo, come un taglio con il sale, ma la voglia poi di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto com'è chiuso, sono stanco di aspettare, ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno.

lo diceva una fotografia che stava appesa al muro in casa di mia nonna, di un giovane che non fece mai in tempo ad invecchiare e non si fece mai dimenticare. E in quella vecchia foto in bianco e nero, con gli occhi in procinto di sorridere,

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Solo i più belli con Radio Studio Play.

chiesto scusa, adesso resto qui. Te l'ho già detto, da solo non posso guardare il cielo sempre a passo svelto. Incrociare te è stato un inferno. Il tatuaggio dietro al tuo collo non te l'ho chiesto, ma forse è meglio, perché se scavi un po' troppo a fondo rimani dentro, rimani dentro. C'ho due camicie, me le date tu, e mi volevi forse più elegante, sempre con stracci neri le tue gambe. Voglio scordarle, voglio scordarlo. Non dirmi che oramai sono state pagine scure, ora ti perdi negli occhi suoi, sai. In fondo non ti ho mai

te ne do mille per ricominciare. Sto sempre male, penso non sia giusto. A litigare abbiamo perso il gusto. Il letto è freddo e tu ti senti un mostro. Bello l'inverno, si è vestiti addosso.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

Vedo Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno che medita la fine. Tutto il cielo.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Ma forse sì, non lo so.

Ma che figlio!

Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno bevi, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglio, neanche li ricordi. E vincere battaglie non mi serve mica, perché questa è una guerra in cui si perde sempre. Io perdo la testa, come Oloferno. Dimmi come ti senti, ora che baci un verme. Tu vienimi a prendere dentro quest'ansia, ti aspetterò dove ci siamo persi. Siamo un universo fatto di parole che non ci siamo detti.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play, la radio che ti sveglia col sorriso.

0: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play. www.radiostudioplay.altervista.org.

State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua. Resta con noi.

pensiero a pezzi ma un sorriso in superficie nascondeva i segni d'ogni cicatrice, nessun dettaglio che nel rivederti potesse svelare quanto c'ero stato male. 4 anni scivolato in fretta e tu mi piaci come sempre, forse anche

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Studio Play, la radio che vorrà.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 7:01.
0: Stai ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.

0: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play, la radio che ti sveglia col sorriso. Exclusive
1: Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Exclusive Dance Chart. Forse è stata una fortuna esattamente come per come perderti.

l'armadio che è un casino delle cialde del caffè. Ma questa cosa che sembri distratta, mi piace un sacco che sembri distratta.

0: classifica italiana, posizione numero 10.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: mangia di tutto, anche le briciole, beviti il succo di tutte le favole, che dice che i mostri ci sono, ma è solo metà della storia. I mostri si possono vincere, e l'altra metà da imparare a memoria. Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Posizione numero 5, la classifica italiana.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 8.
0: Stai ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
2: Studio Play. La radio che vorrà.
3: Stai ascoltando Radio Studio Play.
0: Il buongiorno musicale continua. Resta con noi, con voi, con Radio Studio Play.

spogliati delle insicurezze che ti affliggono, poi cogli quel attimo fuggente, non resisto più. Mostrami l'amore che non ti hanno dato, ma vuoi dare, guarda su, parlami, non voglio farti la morale. Se sto male è colpa della felicità che mi hai dato e tolto quando sei andata via da me. I tuoi occhi, il tuo sorriso, la tua semplicità.

0: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.
1: Sono i più belli con Radio Studio Play.
2: Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.

0: mangia di tutto, anche le briciole, beviti il succo di tutte le favole, che dice che i mostri ci sono, ma è solo metà della storia. I mostri si possono vincere, e l'altra metà da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è «Ne ammazza più la gola che la spada». E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di 90esimo minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meat Loaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow nel 1972 e Virginia Raffaele nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli nel 1975 e il calciatore campione mondiale 2006 Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: State ascoltando laut.fm/studioplay il buongiorno musicale. Exclusive
2: Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare

0: Tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart. Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sciullentano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 9:02.
0: Stai ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.

0: L'amore è amor. Así me dice la tía, l'amor è amor.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

va tutto bene, sì, come no? Dai, provo a spiegarti cosa provo quando non provo niente, provo a intonare due note, ma

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Benvenuti nel nostro viaggio settimanale tra i 10 brani italiani più ascoltati. Preparatevi a scoprire insieme le hit del momento. Iniziamo con il brano che occupa la posizione numero 10.

0: Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 7.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

continuiamo il viaggio settimanale tra i 10 brani italiani più ascoltati. Preparatevi a scoprire insieme la posizione numero 5 del momento.

0: La classifica italiana, i 10 brani più ascoltati della settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la quarta posizione.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che è nella testa.

0: Ascoltiamo ora la posizione numero 2 della classifica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questo brano ha concluso la nostra classifica settimanale. Non dimenticate di ascoltare le nostre hit, non perdere le future classifiche.
1: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play, la radio che ti sveglia col sorriso. State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sciullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
2: Sono le 10:06.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. Solo grandi successi. Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.

Ho imparato a sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni oltre muri e confini.

0: Grazie.
1: Grazie.
2: State ascoltando Radio Studio Play. È il Buongiorno Musicale.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua, resta con noi. Exclusive Dance
1: Chart. Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è «Ne ammazza più la gola che la spada». E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di Novantesimo Minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meat Loaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow nel 1972 e Virginia Raffaele nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli nel 1975 e il calciatore campione mondiale 2006 Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
3: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.

porta la cura, la storia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.

ti dirò. A volte è questione di un battito, hai cambiato i miei piani in un attimo, è il mio stesso tatuaggio.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. State ascoltando l'out.fm/studioplay il buongiorno musicale.
1: Sono i più belli.
0: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023. Abbiamo avuto...

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, È finita la pace.
2: Perché?

triste di me. I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Per questo ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Per questo taci la tua umanità. Per questo piace all'unanimità. Per questo e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sei.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.
1: Solo i più belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta I più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli. I 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Karamè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play, la radio che ti sveglia col sorriso. State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli.

canzone Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco, ai più belli e in quarta.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3. Ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli. Con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Gioantile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare. Se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie.

0: Protagonisti e più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibra, Annalisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

Nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua, resta con noi.
1: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università,

0: Stai ascoltando Radio Studio Play.
1: Odio questa città. Sappiamo che la vera vita è altrove. Tu fai progetti, ne hai una lista. E poi la vita fa quello che vuole. C'è qualcosa che non va in me. È proprio come fossi due persone. E ognuno odia l'altro suo sé. Hanno in comune soltanto il dottore. Cose noiose, ti scoccia che te ne parlo. Vorresti essere a un tavolo con la boccia nel ghiaccio. Tutti che fanno jersey short, tutti così estroversi. Poi

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è «Ne ammazza più la gola che la spada». E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di Novantesimo Minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meat Loaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow, nel 1972, e Virginia Raffaele, nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli, nel 1975, e il calciatore campione mondiale 2006, Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: State ascoltando laut.fm/studioplay il buongiorno musicale. Start and play.

0: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
2: Before I drop this beat, listen to my soul weep. It be crying sometimes. But not a tear fall down my eye. It's a blood drop.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sciullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 13:03.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
0: Studio Play. La radio che vorrei.

Situazione straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 14.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: 3 di marzo 2026, Exclusive Dance Chart. Eccole le tracce che stanno dominando le piste. Se amate bassi potenti e ritmi che non vi lasciano fermi, siete nel posto giusto. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, da Max Martinelli. Sono io, il vostro My Jockey. Con me Paolo Mariani e Isabi DJ, prontissimi al mix and play.
2: Lascia la chart questa settimana.
3: In partenza per New York, il volo per Ultra Nate.
1: La bravissima cantante statunitense ci lascia con Free, Ultra Nate. Show Bell, uscita!
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Il podio della settimana scorsa.
1: 3 canzoni ci facevano cantare e ballare un po' di più rispetto alle altre la scorsa settimana. Alla numero 3 c'era la coppia Kunz e Theophilus London con Galaxy. In seconda sull'Olimpo, Calvin Harris e Kasabian in Release the Pressure. La numero 1 era di Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait.

se siete d'accordo iniziamo così con la numero 15. Gran bel lavoro per Dino Brown insieme a Talesa, la regina della dance. Eccoli insieme tra energia e una grande magia. Ti prendono un classicone e lo rianimano con una cassa dritta tutta da ballare. Because the night ci farà sognare. New entry, numero 15.

Alla scoperta delle tante novità della Exclusive Dance Chart in questo terzo aggiornamento di marzo 2026. Numero 14. Facciamoci sferrare dal tocco magico di Fair Down. Basso ipnotico, sample vocale e soul che entrano dritto in testa. Un ritmo serrato e una classe da vendere per lui. Fair Down, Serious. Oh, diventiamo seri? Ma dai, divertiamoci. Numero 14.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Ciao Luisa, arriva la numero 13, mettiamoci comodi oppure no? Tutti in piedi, come ci aggiustiamo? Perché qui c'è il re della Latin House, Mr. Ugel, insieme a Solzo che ci travolge in Jamaican Bam Bam. Un mix letale di Groove House, parti esclusivi, profumo di mare, la traccia più cool del pianeta, sa come farci ballare. Jamaican Bam Bam, numero 13.

Andiamo per ordine, ecco il classico uno dietro l'altro, il back to back. La numero 11 è un ritorno incredibile con l'energia pura di Tiesto e la voce di Brianna Grace. Il viaggio è in Beautiful Places. E in undicesima c'è Dino Leroy, un ultimo singolo davvero intrigante con un riff potente e una tensione crescente in Falling Deeper. Exclusive Dance Chart, senti come suona.

Madonna, monsieur, voilà la numero 10. Eccoci servito il nuovo reggaeton di Elettra Lamborghini. Curve pazzesche, tanta energia. Inizia la festa. E con lei l'allegria non va più via. Numero 10, Exclusive Dance Chart, Elettra Lamborghini. Voilà, la classifica giusta. E questa qua, Exclusive Dance Chart.

Alla Exclusive Dance Chart, il ritmo ci ribalta e l'anima si esalta. Number 9, una hit che butta tutto all'aria e mette tutto sotto sopra. Upside Down, ha un groove moderno fra nostalgia e futuro. Siete avvisati? Jane Boysen e Dave Guetta ci fanno divertire in Upside Down. Posizione numero 9.

Alla numero 8 dell'Exclusive Dance Chart, il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci. Niente dubbi, solo tanta poesia. Qui l'amore fa rima con l'armonia. Un pezzo che fa scoccare la scintilla. La carezza della voce di Sal accende e non vacilla. Per sempre sì, numero 8 di Balzanelli, la version.

Sì. Come al solito, grandi personaggi dal mondo della dance alla Exclusive Dance Chart. Talisa, Ferry Down, Ugel, Tiesto, Dino Leroy, Jaden Boys and David Guetta, Sal Da Vinci. Per noi adesso è arrivato il momento di accendere la macchina dei ricordi. Ecco, il disco flashback. Disco flashback. Per il disco flashback di questa settimana, beh, creiamo la giusta atmosfera da party in Costa Azzurra e lo facciamo tra filastrocche, un bel coro di giovanissimi e un basso che scuote le ossa. Popolo della dance, alla riscossa, con Kungs e Clap Your Hands. Disco.

0: Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume. Exclusive Dance
0: Chart. Balza in the box. Arriba il balza in the box. Umbertone, dai, vai ai piatti. Allora, eccolo con Mark and Cremont a divertirsi insieme alla Brancale e The Colors in una version davvero speciale. Remix di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle per Partenope. Disco Balza in the box.

Riparte la scalata della Mount Dance nazionale. Number 7, seconda settimana di permanenza per la nuova traccia di Jennifer Lopez, Everything Fine. Song diventata un trend virale sui social grazie all'ottimo lavoro in produzione del DJ brasiliano Alok. Exclusive Dance Chart, il ritmo che fa la differenza. Number 7, Jennifer.

Torino, vai al Mix and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another, la loro Talk to You, Exclusive Dance Chart, tu ci piaci di più.

Anche in questo caldo agosto 2026 regaliamo emozioni in chart number 4. Ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Ada, la posizione number 4, Exclusive Dance Chart.

Number 3, Olimpo. Pure energia in terza con i The Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque. Beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, The Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

0: La numero 2 è di Ugele Solto. Fatemi vedere adesso quanto vi muovete. Anche al volante, il sound è vibrante. Un'audace reinterpretazione per una forza cinetica che trasforma il movimento in pura liberazione. Un pezzo da super campione. Ugele Solto, Jamaican Bam Bam. Movimento numero 2.
1: Never trouble no one.

Max Martinelli, in questa seconda parte protagonisti sono stati A Love, Dino Brown, Another, 54 Ultra, Angelina Mango, Marco Mengoni, The Bausa, Ugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Nate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun. Disco estate 2026, numero 1, Exclusive

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sciullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Iniziamo con i Got Mool, che sono una band di southern rock formatesi nel 1994 su iniziativa di Warren Hayes e Alan Woody, che all'epoca ricoprivano rispettivamente i ruoli di chitarrista e bassista degli Allman Brothers Band. Quando questi si sciolsero, i due musicisti decisero di fondare un loro gruppo inserendo nella band anche il percussionista Matt Epps. Oltre alle radici southern rock, il loro sound incorpora molti altri generi, fra i quali soprattutto il blues rock, ma anche il jazz funk, componenti direi particolarmente virtuosi. Le loro esibizioni dal vivo sono spesso un'occasione per ammirare le loro capacità di improvvisazione. Questa è la famosa Gonna Send You Back to Georgia di Got Mool, qui a Me and Blues.

L'album di Bischoff, Erwin Bischoff, del 2008, The Blues Roll On, è stato una sorta di pietra miliare poiché si è circondato di veterani come B.B. King, James Cotton e di giovani promesse come Derek Trucks. The Blues Roll On si rifà alle radici di Bischoff, rendendo omaggio ai musicisti che lo hanno aiutato a muovere i primi passi. Un grande chitarrista, famoso il suo elettrizzante debutto con la Paul Butterfield Blues Band, era il 1965. Questa è Yonder Walls, qui a Me and Blues, Erwin Bischoff.

Timer, allenato ad Harlem nel 1942, polistrumentista, suona l'armonica, il banjo, la chitarra e il piano, ha fondato i Rising Song insieme a Ray Cooder, era il 1965, e ha debuttato da solista nel 68. Con le sue invenzioni è riuscito a intrecciare il blues col soul, il country, il reggae, il funk e la world music. Il suo album Senor Blues ha vinto il Grammy come miglior album di blues contemporaneo. Insomma, un polistrumentista e innovatore del blues. Questa è Here in the Dark, Ty Mahal, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. George Thorogood non può certo dirsi autore innovativo o artefice di profonda rifondazione musicale. Il suo prezioso contributo alla scena americana è da ricercarsi, direi, altrove. Thorogood è infatti uno degli autentici portavoce della tradizione rock blues, ambasciatore appassionato e meritevole di aver traghettato il genere attraverso decenni. Madison Blues è un celebre brano di Elmore James, rieletto da George Thorogood, un pezzo di hard blues e boogie rock dirompente, caratterizzato da una chitarra slide infuocata, ritmi implacabili e un'energia travolgente. Questa è Madison Blues, George Thorogood e la sua band.
2: Y'all ain't never seen such a well-dressed entertainer.

0: Let it all hang out!
1: Mentre Paul Butterfield ha definito gli standard del blues elettrico più grintoso degli anni 60 e 70, probabilmente nessun altro gruppo poteva reggere il confronto. Nel 1973 formò la Paul Butterfield Bert Days. Pubblicarono diversi ottimi album con l'etichetta Bearsville, tra cui il live a Winterland Ballroom, dove Butterfield brilla alla grande con la sua armonica. Questa è la famosa Smell Down Talk, the Paul Butterfield Blues Band.

0: you. Hello to Billy Dixon, the bar down. The cave sticking the car down. Got no business here, no how.
1: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
2: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo 6 anni di I Am The Moon, della trilogia I Am The Moon, la tedesca Trux Band torna al formato direi compatto con l'album in studio con Future Soul. 11 tracce, una produzione affidata a Mike Elizondo e la consapevolezza di essere oggi una macchina rodata capace di tenere insieme scrittura, interplay e identità sonora senza cadere nell'autoreferenzialità e col linguaggio diretto. Questa è la famosissima ormai I Got You, tedeschi Trux Band.

La registrazione dell'album Hey Gray 61 fu lunga e complicata. Bob Dylan volle ripetere alcune tracce moltissime volte, arrivando quasi ad esasperare i propri musicisti. The Ballad of Tin Man ha un testo suggestivo ed aperto a molteplici interpretazioni. Il protagonista, Mr. Jones, è infatti incapace di comprendere il mondo che lo circonda. Per celebrare i suoi 25 anni di attività, Kenny Wayne Shepherd ne ha fatto una gran bella versione. Qui a Mean Blues, Kenny Wayne Shepherd e la sua band.

pilastri del blues, il virtuoso chitarrista americano Kirk Fracture e la cantautrice svedese Erika Beyer si sono uniti attraverso i continenti per creare una collaborazione intensa ed elettrizzante che unisce tradizione e arte moderna. Oggi Kirk Fracture ed Erika Beyer sono anime affini nel mondo del blues. Sicuramente ne sentiremo parlare in futuro. Questa è la notissima Cold Cold Feeling. Erika Beyer e Kirk Fracture qui a Mian Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullentano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 16.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play.
3: Now we need you to help us sing this next one. You know the song, you know the words. Let's raise the noise in this beautiful, historic rhyming in Nashville together. Here we go.

0: State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume.
1: Sono i più belli con
2: Radio Studio Play. Studio Play, la radio che vorrà.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

volte tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada, io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 17.

State ascoltando Radio Studio Play, il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.

Ho questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola.

nostro viaggio settimanale tra i 10 brani italiani più ascoltati. Preparatevi a scoprire insieme le hit del momento. Iniziamo con il brano che occupa la posizione numero 10.

0: Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 7.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura.

Continuiamo il viaggio settimanale tra i 10 brani italiani più ascoltati. Preparatevi a scoprire insieme la posizione numero 5 del momento.

0: Ascoltiamo ora la posizione numero 2 della classifica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questo brano ha concluso la nostra classifica settimanale. Non dimenticate di ascoltare le nostre hit, non perdere le future classifiche.
1: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
2: Sono le 19 e 5 minuti.
1: State ascoltando Radio Studio Play. Il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.

0: ma da sempre le rivelazioni sono la sua firma. Al Festival di Sanremo torna Achille Lauro.
1: Sì, noi che qui.

0: Start and Play. Studio Play. Ready.
1: Thank you.

0: Radio Studio Play. Exclusive Dance Chart.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
2: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.
1: Studio Play, la radio che vorrà.

0: Dite al mondo che lui è tornato e che anche questa volta stava succedendo un bordello.
1: I never knew.
2: Al mixer Fabio Sciollintano.
1: He's so fabulous.

0: show me how you do it.
1: Eccoci qua, ciao a tutti, il nuovo appuntamento con Next Level, il mondo in cui tutte le hit si elevano ad un livello superiore con Fabio Amoroso e Mila.
2: Ok, diamoci sotto.
1: Siete pronti ad alzare il volume?
3: Aspetta.
1: Le frequenze basse riempiranno la vostra stanza d'ascolto, ma partiamo subito con Side Piece.

100 The Cause di Beatport. Ma vogliamo scansarci solo un attimo per presentare questa bomba che è diventata virale su TikTok, a quanto pare. Ormai sta girando in tutti gli hard disk dei DJ. Esistono vari remix, varie versioni, ma non ce n'era una che mi piaceva e quindi ho dovuto crearla. Questa è la mia versione, il mio remix di Email Angel,

0: Next level.
1: Ai miei tempi non era permesso l'uscita dalla rimessa con l'altoparlante. Mi rifiuto di continuare.
2: Mixa Fabio Amoroso.

0: quando si tratta di house music noi andiamo sempre un po' sull'hard, e questa traccia ci piaceva molto, quindi l'abbiamo suonata, l'abbiamo inserita all'interno della programmazione di Next Level. Si chiama Andrea Lane, Goro Gongosa, DNLD Remix.
1: Ci siamo, principale.
0: Tutti i remix di Fabio Amoroso, tutti i remix di Fabio Amoroso li trovate sul profilo molto illegal che ho su bandcamp.com. Dovete cercare Diablo Mix e vedrete che spunterà fuori anche Family Affair Remix.

0: Toledo, questo grandissimo rapper americano con la sua Big Pooh, sempre remixata da Fabio Amoroso. Anche questa la trovate sul profilo di Bandcamp.com, su Diablo Mix.
1: Questo sì con la sfida.
0: Cercate Diablo Mix e vedrete che uscirà fuori tutta la mia libreria di remix, tranne qualcuno che mi tengo bello stretto. Questo l'ho scovato ultimamente e ve lo propongo qui all'interno di Next Level. Alzate il volume. Run DMC vs. Jesus Nevin, It's Like That, Rexon Edit.

0: Sicuri di voler fare questo giro di giostra?
1: Siamo venuti qui per cambiare!
2: Suona nell'aria Next Level.
3: State attenti a come vi muovete.
4: Io un certo fegato per essere qui.
1: Lo so che non credi in quello che facciamo.
4: Mi godo lo spettacolo.
1: Ma è la nostra vita. Tocca a noi scegliere.
2: Next, Fabio Amoroso.

Me, una versione molto attuale, tanto attuale che non è ancora completata, è ancora work in progress. Ma molto presto la troverete in tutti gli shop, ci stiamo lavorando. Arriva Riord

Weston insieme a Twin Diplomacy, la traccia è sensational. Ancora Tech House qui all'interno di Next Level. Oggi stiamo dando una bella spinta al mood di questa programmazione, inserendo tutte queste belle tracce trascinanti che sono sicuro che se lo usate per andare a correre vi darà una spinta e un'energia veramente impressionante. Attenzione perché arriva Fab Dynamics. Roma, get the fuck!

0: Ti ho detto io che era una favola, appunto, hai scritto sul verbale, io ho detto subito che era una favola, sì, ma dura tanto. Perché io, e dai tempi di Biancaneve e Sette Nani, che favole mi fanno venire a te? Ma pezzo di me!
1: Check it out! Next level.
2: Oh, è stato molto gradito, molto raffinato.
0: Ci divertiamo, solo in modo un po' diverso ora.
1: Ad un livello superiore.
2: Tu sei un pazzo furioso.
3: E lo scopri solo adesso.

Tini Gessler in the zone, producer che ci piace continuare a proporre perché le tracce che produce sono veramente una più bella dell'altra. Ci piacciono tanto, ci fanno muovere e quindi le sogniamo. Arriva da poco in pubblicazione Fabio Moroso insieme a Masha CJ. Questo è nuovo, si chiama The Club Is Dancing. E so che in molti paesi del mondo sta andando veramente molto forte.

si è ormai affermato nel giro dei best DJ che suonano i festival. I suoi DJ set sono molto energici e molto molto trascinanti. Vi consiglio di andare a scovarli su YouTube e perché no, magari anche dal vivo live. Arrivano Dancing e Voltec, Step to the Floor.

Tech con Step to the Floor era l'ultima traccia di oggi qui su Next Level, sulla vostra radio preferita, dove vi piace ascoltare questo programma che vi fa alzare il volume, che vi fa correre se state facendo jogging, che vi fa spingere. Un saluto e alla prossima.

0: Dammelo!
1: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sciullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
2: Sono le 22 e 5 minuti.
1: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più. State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
3: Voglio solo lei, Radio Studio Play.
1: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sciullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
2: Sono le 22 e 6 minuti.
3: Io voglio solo lei, Radio Studio Play.
1: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sciullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
2: Sono le 22 e 6 minuti.
4: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: belli con Radio Studio Play. Exclusive Dance Chart. Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: la radio che vorrà.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 23:02.

0: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Thank you.

Africa.

Africa.

Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero, quando faccio tirocini. Io sono romantico.

0: Stai ascoltando Radio Studio Play.
1: Sei troppa luce pure per

when something so near and dear to life explodes.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: viaggio col vento, coi due occhi da fata. L'ho già detto a mia mamma che non sei quella giusta. Sono serio, non pago.
1: Pensi che sei quella giusta.
0: Lei fuma amore stamattina sera. Io che la prendo troppo alla leggera. La mamma che pensa che lei sia una santa dovrebbe vederla di sabato sera. Cerchi di fumo mischiato al sudore. Cerchi all'orecchio, graffi sul petto. Cerchi di rendere la vita migliore. Ma cazzo con te.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

anche se non so dove e come. Ti giuro che ora più che mai ti direi che ormai se rinforzi

la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

situazione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?